0: sumo. Eradi ni ejwanko bia mpa.
1: Mi jwanko bia.
0: Anopei. Yes.
1: Mi jwanko bia.
0: Ye jwanko bia ni asafo Eradi. Nana esumi owo ejoso donaso. Nana unkwaso anopei. Eradi nyankopo insha. Ye jwanko bia onone asafo Eradi. Na yedano. Na matinyi nanu no.

0: sumo.
1: Eradini ejwanko bia mpa.
0: Mi jwanko bia.
1: Anopei. Yes.
0: Mi jwanko bia.
1: Ye jwanko bia ni asafo erade. Nana esumi owo ejoso donaso. Nana unkwaso anopei. Eradini yankuponsha. Ye jwanko bia. Onone asafo erade. Na yedano. Na matinyi na anono.